0: sta sognando, non si perde la seconda voce, è la zona grise.
1: La zona grise.